ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

ritrovati a tutti, siete all'ascolto di Pop Tones con Gabriele Savioli in diretta sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103 e 100 FM, poi anche DAB e volendo streaming. Venerdì 24 luglio, sono le 21.01 e oggi puntata dedicata a novità discografiche più un paio di ristampe, ma giusto due, e puntata diciamo stilata in collaborazione con Roberto di El Nation Record Store, il negozio di dischi più cool di Bologna, via Zampieri 2, e oltre che anche casa discografica e casa editrice tramite la Red Star Press. Quindi tantissimo materiale selezionato insieme a Roberto, che saluto. Inizierei però con proprio le uscite targate El Nation, fra cui la ristampa del primo album dei Klaxon, terzetto romano, dedito a culto di Clash, Steve Little Fingers, fra tutti, uno street punk solido. 100 celle, City Rockers, questo è il nome dell'album. Uscì solo in CD inizialmente nel lontano 1996, quindi 30 anni fa, poi una ristampa nel 2012 per la Gunna Puke, credo, e poi ora questa succosa e ristampa veramente bellissima, perché contiene oltre al disco anche il CD e poi un inserto esclusivo ad opera di Zero Calcare. Quindi direi di iniziare proprio con i Klaxon e sentirci i due brani che aprono il disco, 100 celle City Rockers, che è anche la title track, e poi dopo Libero, che è uno dei pezzi più belli mai scritti da un gruppo italiano in assoluto. Buon ascolto.

Grande inizio questo con i due pezzi dei Clacson, che sono anche i due pezzi che aprono il loro album 100 Celle City Rockers, come dicevamo, ristampato da L Nation proprio in questi giorni, neanche un mese fa. Altra uscita L Nation, questa volta però in collaborazione con Area Pirata, sì, sì, Area Pirata, e il ritorno dei Bloody Riot, The Core di Roma, band sciolta 10 anni fa ormai, anche di più, scioglimento successivo alla morte del cantante e fondatore, portavoce della band, Roberto Perciballi. Un suo album per loro uscito nel 1985, un paio di singoli, diverse reunion, e poi ora i vecchi membri e anche nuove leve si sono ritrovati così un po' per fare qualche concerto, celebrare la memoria di Roberto, e poi hanno trovato anche il tempo di incidere 10 pezzi che sono usciti qui, che sono appunto qui raccolti in questo album intitolato Rivoltiamo, copertina d'opera di Alex Vargiu, che fa parte della primissima formazione dei Bloody Riot, poi figura storica di tutto l'underground romano, e qui suona al basso come suonava appunto tanti anni fa nei Bloody Riot. Questo pezzo è intitolato Patriote, sì, parlo un po' della situazione, diciamo, a livello nazionale, ma in particolare di Roma, quello che sta succedendo un po' adesso a livello politico, ahimè.

Questi erano i Bloody Riot. In realtà il pezzo si intitola Patriottista e non Patriota. Poi il refrain dice entrambe le cose. Comunque, siamo a Roma. I ragazzi ieri sera hanno incendiato il palco, il piccolo palco della Montagnola, Frida nel Parco per la precisione, qui a Bologna. I Weird Bloom, appunto, reduci da una serata bellissima, concerto veramente devastante. Ci siamo sentiti già dei pezzi del nuovo album Wrong Time, Wrong Place, uscito per la Wild Honey Records, e il precedente, però, Stargate, è uscito per la Hell Nation. Quindi sentiamoci ancora un altro pezzo da Wrong Time, Wrong Place, questa volta il brano che ho selezionato al titolo di Lend Me Your Bones. Loro sono i Weird Bloom.

Spostiamoci ora a Cagliari, dove vecchie glorie garage punk dell'isola della Sardegna hanno dato vita a questo interessantissimo progetto denominato The Boogers, Rhythm and Blues, il loro album d'esordio sulla storica etichetta locale Four Monsters, ricordo uscite clamorose negli anni 90 per la Four Monsters. 8 brani in totale, 5 originali, 3 covers, tra l'altro covers di un certo spessore. Le sonorità sono quelle che vanno dal rhythm blues bianco, pub rock, proto punk. Un album veramente veramente molto bello e piacevole tantissimo all'ascolto. Ho scelto il brano che apre la side B intitolato Fisherman Song. Loro sono The Boogers.

stato in autunno in un bel pub locale, un concerto dei The Boogers, birra e balli a volontà. Ci sarà occasione, speriamo. Tornano gli Speedways, la miglior band di power pop del Regno Unito, con un nuovo bellissimo singolo intitolato Luna su Stardom Records. Se volete anche leggervi la genesi di questo pezzo, che riguarda anche la nostra città di Bologna in qualche modo, potete recuperare l'intervista nel magazine Shindig del mese precedente di giugno. Distribuzione Beluga e Folk Records per l'Europa, e sentiamoci Luna.

E sempre su Folk Records l'esordio degli Automatic Lovers da Madrid. High energy rock and roll, glam punk, chiamatelo come volete, questo LP omonimo è veramente una bomba, come dimostra questa Shoot Me, Shoot at Me.

e chiudiamo questa carrellata di dischi proposti in collaborazione con Hell Nation Record Store di Via Zampieri 2 con due dischi appena arrivati in bottega, i Queer, praticamente lo pseudonimo dietro al quale si cela Doug Zia dalla Bretagna. La Offside Records ha appena fatto uscire il suo nuovo LP Monoface, un bel concertato di synth punk da cui ci sentiremo Brûler les Barrières, e a seguire l'esordio dei Gimmick da Bristol, New Traditions, il titolo dell'album su la cult label Drunken Sailor Records, e da questo ci sentiremo Lynx in the Same Broken Chain. Questi due pezzi chiudono la prima parte della puntata, appunto realizzata in collaborazione con Hell Nation Records. Tutti questi dischi e tantissimi altri dischi li trovate nel negozio di Roberto in Via Zampieri 2, Bolognina. Queer e Gimmick.

Siete all'ascolto di Pop Tones con Gabriele Savioli ai microfoni. Stiamo sentendo novità discografiche in ambito punk, glam, high energy, rock and roll. Per continuare questo mood, queste succose novità discografiche, ci siamo sentiti dopo la pubblicità i Plastic Meat, altro gruppo di Madrid, al loro secondo album Losing It, anche questo su Folk Records, e il pezzo che ho proposto è stato From Dusk Till Dawn. Proseguiamo ora con una leggenda vivente del rock australiano. Dopo lo scioglimento dei Scientists, Kim Salmon ha ridato vita al suo progetto Smoked Salmon. Kim ha raccolto un po' di musicisti, diciamo, veterani della scena, e ha pubblicato questo album intitolato Totally Sick. 9 brani di torrido blues malato alla maniera appunto di Salmon, e questa che ci sentiamo ora si intitola Making Me Better. You know.

nonostante i Raining Sound si siano, diciamo, non ufficialmente sciolti, però sciolti, un contratto lega ancora Greg Cartwright alla Merge Records, la label di Durham in North Carolina, dove attualmente risiede Greg, nativo di Memphis, comunque ricordiamolo. E in mancanza di nuove canzoni dei Raining Sound, ci accontentiamo della ristampa del secondo album Time Bomb High School, uscito su In The Red nel lontano 2002, album clamoroso come tutto ciò che riguarda il buon Greg. I Raining Sound, però, almeno a mio personale parere, sono o erano il top, ma vabbè. Allora, dalla ristampa di Time Bomb High School ci sentiamo in sequenza Reptile Style e poi la cover di I'd Much Rather Be With The Boys. Posso bestemmiare meglio questa versione dell'originale Jagger Richards. Olè.

mi devo correggere un attimo. I'd much rather be with the boys è stata scritta da Keith Richard in collaborazione con Andrew Lug Oldman e non con Mick Jagger. Sicuramente ispirati ai Raining Sound, ispirato ai Raining Sound è questo duo di New Orleans chiamato Twisted Teens, già autore di 3 album, uno è uscito in questi giorni, io però sono rimasto al secondo che è uscito qualche mese fa, intitolato Blame the Clown, da cui ci ascolteremo Not Real. Questo è il successivo brano Biograph ad opera dei Los Angeleni Sunday Mourners, sono frutto dei preziosi consigli dell'amico Matteo Maioli, speaker radiofonico e collaboratore di testate sia online come Calport e ora anche di magazine come Gimme Danger. Quindi un grazie infinito a Matteo per avermi fatto scoprire questi due gruppi che adesso ci sentiamo, quindi Twisted Teens e Sunday Mourners.

torniamo a Melbourne con i Public House, un nuovissimo progetto con membri fra gli altri di Steve Richards. Future è l'album d'esordio su Beast Records, sempre spagnolo, quindi c'è questo fortissimo legame fra la Spagna e l'Australia. E dall'album di Public House ci sentiamo Bad Dog. A seguire, sempre Melbourne, secondo album per gli Step Mother, e il brano Slice of Life.

siamo entrati nella terza parte della puntata. Siete all'ascolto di Pop Tones. L'abbiamo fatto nel migliore dei modi, direi, con uno dei protagonisti assoluti del rock and roll più crudo e viscerale degli ultimi 35 anni, John Spencer da New York City, visto anche recentemente dalle nostre parti, un mese fa, al Festival Beat a Cremona. Nuovo terzetto, stessa intensità di sempre, Songs of Personal Loss and Protest è il titolo dell'album, da cui ci siamo sentiti Knock 'Em Dead. Da questa parte dell'oceano non è da meno Jim Jones e il suo nuovo progetto Jim Jones All Stars, anche qui un concentrato di rock and roll, punte di gospel, rhythm and blues e sicuramente il Detroit Sound di fine 60s. Catfight, questo è il titolo dell'album, è uscito qualche mese fa. Noi ci sentiamo Going Higher e poi lo strumentale che prende il nome dall'album, oppure che dà il nome all'album, Catfight, Jim Jones All Star.

tutto strumentale, però mi rende l'idea. Proseguiamo con gli Sleeve-Ins da Nashville, Tennessee, secondo album per loro su Goner Records, si intitola National Anthem e questa che ci sentiamo è I Was Born on Saturday Night.

abbastanza tirato, direi, il suono di questa band da Newcastle, si chiama Irked e il brano è intitolato Settle Down, tratto dal loro secondo album, The Grievance.

Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e abbiamo a sorpresa un nuovo singolo per i Loose Lips, sempre Melbourne, una band che annovera fra le sue fila, fra le proprie fila, membri di Unknowns, The Prize, Chats, Chubby and the Gang, e che è capitanati dalla grandissima Nadine Müller, figlia di Dean Müller dei Cosmic Psycho. Il pezzo si intitola Beehive e io vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo, ultima puntata del mese, 31 luglio. Vi auguro una buona serata e un buon weekend. Ciao!